0: Radio Fiesta Latino Ritmo.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto com'è chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

0: Radio Fiesta.
1: Sono opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto con te solo al